0: raga, raga, oh, fermi, fermi, ma andate,
1: io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando stato a na, ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No, vuole? No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi va bene così? Non va bene? No, ma dove state?

0: grazie di avermi di nuovo con te, grazie soprattutto ai nostri ascoltatori che ci hanno supportato anche nei momenti un po' così così.
1: Allora, facciamo una cosa, siccome è veramente bello ripartire soprattutto con l'ascolto dei grandi successi, io

0: Disco Radio.
1: Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Le leonesse del giovedì sono ruggenti nello studio Fucsia. Tutta la redazione è pronta a darvi sorrisi, spensieratezza e gioia. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Steven Alexander Wright sembra darsi pace quando disperato si domanda: come mai i numeri sbagliati non sono mai occupati? Ma tutte le risposte nel campo della telefonia sono pronte in Smart Wave. Questo è l'anno giusto per essere totalmente in onda dinamica con il telefonino. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook Se te va al Manacca e vi spiegheremo come fare.

Oltre ad accendere le luci, accendo anche i motori nel nostro meraviglioso studio Fuxa. Un caloroso saluto dalla vostra Iris Sageur. Oggi non so se entrare in garage o in cucina. L'auto di cui vi vorrei parlare ha uno splendido motore 2000, 4 cilindri turbo, 16 valvole, 205 cavalli e raggiunge una velocità massima di 220 km orari. Prodotta dal 1988 al 1993, ha vinto nei rally ben 5 campionati mondiali costruttori e 3 mondiali piloti. Secondo me, in molti avete già indovinato perché sì, sto parlando della Lancia Delta HF Integrale Martini Racing. Un'auto questa che negli ultimi anni sta vivendo una seconda giovinezza e di cui il prezzo è totalmente fuori controllo. Nonostante il mio cuore batta per il Deltone che passione, credo che questi prezzi siano un pochino folli. Sotto i 100.000 euro non si trova nulla e si superano tranquillamente i 200.000. Calcolate che nel 1992 quest'auto era in vendita a 56 milioni di lire. Ma perché ho parlato di cucina all'inizio? Perché lo chef Antonino Cannavacciuolo è uno dei fortunati possessori. Sarà stato attirato dalla storia di quest'auto o dalla livrea che richiama la famosa azienda torinese di alcolici?

Il momento dei giochi qui a 7va.fm è arrivato, ma oggi non vi parlo di giocattoli che in asta hanno raggiunto cifre fenomenali. Immaginate di essere il pargoletto di genitori amorevoli, premurosi, famosi. Mamma e papà vi compreranno un delizioso cavallino a dondolo in oro. E parlo di oro 24 carati, ideato dal gioielliere Jin Satakana per la piccina di Beyoncé e Jay-Z. 26 kg di cavallino a dondolo per un valore di $600,000. Siete a bocca aperta? Sapeste Babbo Natale quando l'ho saputo? Ora gira la larga.

sport e musica. Il nostro angolo in almanacca si ripete. Profumo della boccetta preziosa, testimonial pazzesca. Charlize Theron, che da anni vestita d'oro, si bagna in un lussuosissimo Aman. Immagini che il noto brand del lusso utilizza da anni con successo e che quest'anno ha in sottofondo un rock urlato, aggressivo, per un profumo eccitante.

spot e ancora spot e testimonial. Oggi parliamo di guerra e pace, no, non del romanzo, ma della lunga storia d'amore e crisi tra Lancôme e Isabella Rossellini, figlia di due miti del cinema, modella e attrice. Per oltre 10 anni è stata il volto amatissimo dei prodotti Lancôme, creme, profumi. Poi arrivarono i 50 anni e zac, il brand la licenziò per età avanzata. Viva le cinquantenni! All'età di 68 anni, Isabella, davvero splendida, è tornata insieme ad un'altra testimonial storica, Julia Roberts, ad essere coprotagonista degli spot Lancôme. Yeah!

sala e ballate più che potete. Andiamo a Parigi, un sorso di assenzio e si va, si balla, si ama. Anno 2002, Nicole Kidman e Ewan McGregor ci facevano sognare e lui le sussurrava: la cosa più grande che tu possa imparare è amare e lasciarti amare.

Anche questa puntata di Almanacca sta giungendo al termine. Ancora una canzone e poi trattenete il respiro fino al nostro prossimo appuntamento di domani. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.

Silenzio, pace, relax, comodi sul divano. Accademia apre un libro da divorare. Sfogliamo il già premio bancarella Emanuele Trevi, che nelle pagine di La Casa del Mago racconta con delicatezza, dolcezza, ma anche ironia, la vita di suo padre.

0: raga, oh, oh, fermi, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando stato a na, ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No,
0: vuole?
1: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi, va bene così? Non va bene? No, ma dove state?
4: Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti. 20 minuti targati Ora Musica. Oh!

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: A bruciapelo o a tradimento, qualche buon tempone fa partire la sigla, però in effetti non potremmo fare altrimenti, tutto deve collimare, tutto deve andare a tempo. Siamo collegati con oltre 80 emittenti radio in Italia, in Europa e anche al di fuori dei confini oceanici, e allora quando è ora Giulia ci manda in onda, tutte le lucette sono accese, nessun problema al surriscaldamento perché sono dei LED, quindi non producono alta temperatura aggiunta a quella che però giustamente fa parte un po' dell'estate, un'estate che stiamo percorrendo e in K7 e in Q5 un po' all'inseguimento della primula rossa imprendibile, perché è sempre in giro, del resto è il successo che la chiama, va così a distribuire con le sue qualità canore quelli che sono i suoi ultimi successi discografici. E allora 7 giorni fa è entrata in classifica anche in RAM 7 Vaccio 5, sto parlando di Atuna, dovrebbe essere già in linea. Pronto?
3: Sì, sì, pronto, ciao Francesco, ciao.
2: Allora, sei imprendibile, però almeno per telefono riuscivo ancora ad acchiapparti, sempre in giro, prima il Kosovo, poi il Portogallo, si preparano altre trasferte, grazie a Dio c'è qualche bella data anche qui in Italia, però insomma davvero tutti vogliono sentire i tuoi pezzi. E adesso va forte, è inutile fare giri di parole, estate IBB, perché diciamo è quella divertente, però molti hanno gradito anche Sexy Lady, questo rifacimento di questo pezzo che ha visto te partecipare alla stesura, no? E quindi scorsa settimana in posizione 25, già in salita, però siccome ti prendiamo in apertura di trasmissione, diciamo subito che l'ascoltiamo proprio adesso, però vogliamo saperne un po' di più. Com'è che ti è venuto in mente di scrivere? Cos'è una sexy lady secondo Atuna?
3: Sexy lady secondo me è insolito, la donna pensa che è giovane e sexy, ma non è vero, quando donna più matura è sempre, io penso che comincia a diventare sexy, no? E con questo estate, perché colpa del insolito, quando le, secondo me è successo di quanti, quando già le uomini, quando già età grande comincia che guarda le più giovani che come le donne, quando età, e ha detto che non va bene più, e allora è nata questo pensiero.
2: Eh beh, insomma c'è la competizione, perché d'estate le ragazzine si scoprono, sì, no? Per andare al mare,
3: sì, competizione, visto adesso mezza strada, mamma e figlia vestire con tutto mutanda da fuori trasparente. Ma è vero, io qualche volta, Madonna, adesso uguale, perciò ho detto, non è allora perché questa situazione e le donne vuole essere pure sexy, allora con questo.
2: Beh, c'è tutto un altro fascino, no? Perché sì, la donna più grande acquista tutto un fascino aggiunto, proprio dovuto a tanti giri intorno al sole, è un concetto che richiamiamo anche in Lady Turan, no? Più giri si fanno intorno
3: prima,
2: al
3: sole. Prima io ho visto solo le ragazze a vestire sexy, però adesso il mondo è cambiato, anzi con la donna matura pure.

0: pure coraggio, andare pure in bus tutto con la trasparenza, andare in boutique, provare di provare tutto con quello là, costumi che sexy e con vesti trasparenti, e vuole essere sexy.
1: Ma poi tra l'altro si può essere sexy senza, no, eccedere nella volgarità, quindi con un vedo non vedo, con l'eleganza si è a volte più sexy che con
0: sì,
1: no,
0: è vero, è vero, la verità sì. Quando donna più sono stretto più sexy, però ogni persona diventa come pensare sexy, si vede con la tutto metto in idioma, quella pensa che è sexy,
1: no, non bisogna mai eccedere, allora non bisogna mai eccedere. Ma tu eccedi nel salire, perché ti do subito la notizia: conquisti 6 posizioni dalla zona 25, sei già in 19esima. Grazie per questo velocissimo intervento.
0: Ma che... siamo ormai estate così, vabbè, questo io metto canzone proprio a portare per le donne tutta situazione, quando le partner compagna, le relazione, quando già età grande e matura, e spesso è successo tanti, no? E guarda, alle più giovani, allora le donne più mature vuole essere più, pure più sexy, pensa che così si vede pure io sexy, e allora nata questa canzone, allora lui diventerà una sexy lady quella.
1: Ok, grazie ancora Tuna, alla prossima.
0: Ok, la

decenni è stato tenuto dentro per delle beghe tra etichette, casse discografiche, management. Poi insomma Eric Martin si è dedicato alla formazione di Mr. Big, però adesso è stato rispolverato finalmente questo pezzo che insomma in formazione poi dopo la racconteremo, ripeto, nel dettaglio. Ha già degli enormissimi personaggi, quindi questo va assolutamente detto. Attenzione!

Kelly Morgan con questa sua You Held Me as Hansley, ma attenzione perché arriva Eric M con il pezzo che sta facendo davvero discutere un po' in tutte quante le emittenti, un brano che lascia il segno per via di un testo da

sito invece assolutamente recentissimamente assolutamente targato 2026, facente parte dell'album Watch Time. Ci spostiamo in posizione 10 in retrocessione di 3 livelli, ma da tante settimane in classifica con il

weekend in cui avremo le prime sette della classe senza soluzione di continuità, come canonicamente ogni volta avviene e di sabato e di domenica. Per quanto concerne questa sintesi, la bandiera a scacchi va sull'apertura di Zona Poker, mentre la nostra Seven Cat transita verso il mixer con fare minaccioso, più che altro è preoccupata dei livelli. Abbiamo un'altra gatta, Tulicat, che è in telefonica. Chissà se riusciamo a sentirla. Fai un miagolio, Tuli, ci sei? Vai, vai, Barbie, ci sei? Non riusciamo a beccarla, però dobbiamo sentire, allora la riprenderemo in linea in un'altra puntata. Allora sentiamo subito il catalano da Perfect Storm, appunto posizione numero 4 per Loving You Is Hard But Living Isn't Easy. Amarti è difficile, smettere non è facile. Su questi suoni, appuntamento alla prossima, ci si sente molto presto. È tutto per il momento, te lo goda, Chico Catenacci.

0: night.
1: Hi, from August 3rd through the end of the month, Chilling Me Softly Smooth Night presents
2: The Best Of,
1: a selection of the finest moments on air from January to the present. Remember, enjoy your summer with The Best Of Chilling Me Softly Smooth Night.
0: You are listening to The Best Of Chilling Me Softly Smooth Night.
3: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Giornale Radio News.
1: Buonasera, ben trovati su Giornale Radio. I titoli: primo giorno di nuovo in azzurro per Roberto Mancini, che si riprende l'Italia dopo 3 anni dal brusco addio verso l'Arabia. Ho sbagliato e mi dispiace. Aperto un fascicolo sugli scontri durante la protesta dopo la morte di Fakir, 12 indagati, tra loro il 20enne arrestato e poi liberato con divieto di dimora. Italia bollente, la tregua è finita, torna il grande caldo.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Gerardo De Vivo, in redazione Jenny De Gaetano e Lorenzo Villanetti. Alle spalle, seppur non certo metabolizzato, il caos Pirlo con le dimissioni di Maldini e Leonardo, l'Italia del calcio prova a voltar pagina col ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. A Roma, insieme al neo-DT Claudio Ranieri, la presentazione ufficiale del CT, che dice subito la sua sul brusco addio di 3 anni fa, in quella apparsa come una fuga, allettato dalla milionaria offerta saudita.
2: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: Medio Oriente, si è interrotta la tregua USA-Iran, che da sabato scorso aveva riacceso le speranze di un accordo che mettesse fine al conflitto. La scorsa notte gli attacchi iraniani contro obiettivi USA in Giordania, oggi la risposta americana, per la prima volta dall'inizio della guerra in un raid congiunto con l'Arabia Saudita, prese di mira milizie filo iraniani in Iraq, almeno 20 le vittime. Resta purtroppo ancora aperto il fronte Israele-Palestina. In occasione della seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati alla Farnesina a Roma, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia.
3: Noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese, ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas, che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas, quindi bisogna riunificare lo Stato palestinese e noi stiamo lavorando per quello e stiamo lavorando perché ci possa essere non un riconoscimento demagogico fittizio, ma possa nascere veramente uno Stato palestinese che possa vivere in pace con Israele, che riconosca Israele il suo diritto ad esistere, uno Stato che deve essere anche riconosciuto da Israele. Non è un'operazione facile, ma stiamo lavorando anche attraverso il dialogo interreligioso.
1: 12 persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Il servizio.
4: Resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, questa è l'accusa per i 12 indagati dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Tra gli indagati anche il 20enne arrestato durante i disordini, poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Il processo per il giovane è stato fissato il 9 settembre. Insieme alla questione disordini prosegue l'attività investigativa sulla morte di Fakir, con la richiesta di affidare le indagini a un corpo di polizia diverso dalla squadra mobile. La procura rimarca che la garanzia migliore per la terzietà e la distanza tra i fatti e chi indaga sia il coordinamento dei PM. Al vaglio le testimonianze e tutti i video che hanno ripreso gli ultimi istanti della vita dell'uomo per dedurne una ricostruzione tecnicamente attendibile anche dal punto di vista cronologico, utile a verificare se ci siano o meno dei punti e degli aspetti ancora da approfondire. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: È morto per salvare il figlio Antonio Derrico, il 66enne vittima del crollo di una tettoia all'interno del cantiere edile dove stavano lavorando a Mesagna in provincia di Brindisi. L'uomo titolare dell'impresa, avvertito il cedimento della struttura, sarebbe corso verso il figlio 26enne che si trovava con lui, riuscendo a salvarsi ma restando sepolto nel crollo. Il figlio è ricoverato in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. È indagato per incendio, calunnia e simulazioni di reato Adriano Cappellari, collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che il 30 maggio scorso aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e ricevuto minacce scritte nei suoi confronti contro Don Patriciello e la Premier Meloni. Dalle indagini delle forze dell'ordine si è rivelato tutto falso. Adesso parliamo della nuova ondata di caldo che sta attraversando l'Italia. Raggiungerà il suo picco venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso. Massima allerta per la salute.
5: La breve pausa che ha concesso per un paio di giorni temperature più miti possiamo considerarla già un dolce ricordo. Da oggi l'anticiclone africano tornerà a interessare gran parte del territorio italiano e anche le quote più alte. La quarta ondata di calore, che secondo gli esperti si protrarrà almeno fino al 10 agosto, porta con sé picchi di 40-41 gradi, ben 7 oltre la media. Oggi, mercoledì 29 luglio, l'unica città segnalata da bollino rosso è Campobasso, 10 quelle in arancione, ieri erano solamente 3. Domani, invece, oltre al capoluogo molisano, saranno in allerta rossa anche Perugia e Rieti. Entro la fine della settimana l'anticiclone si sposterà al centro-nord, 41 gradi saranno previsti a Firenze e Terni, 40 ad Alessandria, Asti, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena, Parma, Piacenza, Prato e Reggio Emilia. Sui 39 invece si attesteranno sia Roma che Milano. Le temperature anomale porteranno anche gli ultimi forti temporali previsti tra oggi e domani sia in Sicilia che sulle Alpi orientali e nelle valli adiacenti. Lo zero termico invece è previsto alla quota siderale di 5.000 metri. Nell'aggiornamento delle linee di indirizzo del Ministero della Salute si invita a monitorare soprattutto le categorie più fragili e minacciate. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
1: Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto dopo un incidente in moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. A dicembre avrebbe dovuto tenere una serie di concerti in Italia. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare. Madonna, che fatica.
0: Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandro.

0: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... Ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari, alla Shining Production, per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
2: There have been many band members over the years and beginning with the first four.
3: Nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
0: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
2: I'm very lucky to have been able to work with all these people and...
3: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
0: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nei Jethro Tull, fino alla new entry, Jack Clark. Se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
2: Andy Giddings was the keyboard player.

0: mandata oralmente. E molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
1: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
2: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo in primis. Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
1: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
0: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza. Proprio come la title track.
1: In the same sort of way as a title track, Curious Ruminant does.

0: Jerusalem.
1: E questa era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious and Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco, mi fermo, Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi, te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
2: It's a difficult thing to do to write a song. Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
3: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
1: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
2: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
1: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
2: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
1: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
2: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
1: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
2: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
1: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
2: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
1: Il flauto, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull, come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
2: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
3: It won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione. Occhio, io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per la nuova puntata di chiacchiere di musica. Oggi non parliamo semplicemente di canzoni e di energia musicale, parliamo proprio di cambiamento di pelle, di uno di quei momenti in cui una persona, o una band o un artista capisce che restare fermi è un vero rischio. Parliamo dei Negrita e del loro brano Cambio. Una parola secca, quasi un ordine, un titolo emblematico perché indica un movimento necessario. Infatti era arrivata questa canzone insieme a Reset, disco pubblicato nel 1999, che per i Negrita aveva segnato una svolta importante. Il loro rock è sempre fisico e sanguigno, ma da quella data si apre a colori più moderni, a qualche accento anche elettronico, un suono più compatto. È come se il gruppo, dopo l'esperienza americana e blues dei lavori precedenti, decidesse di rimettere mano alla propria identità, ma senza tradirla. Come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità, noi non cambiamo mai. Una curiosità vera è che Reset venne pubblicato il 28 gennaio 1999 dalla etichetta Blackout, prodotto da Fabrizio Barbacci, registrato qualche mese prima. Il disco arrivò al terzo posto in classifica, fu certificato disco di platino e anni dopo entrò nella lista dei 100 dischi italiani più belli secondo la rivista Rolling Stone Italia. È anche l'album in cui i Negrita consolidano il rapporto con Aldo, Giovanni e Giacomo, dopo la colonna sonora di Così è la vita. Il titolo dell'album racconta bene il clima di quegli anni. Dopo XXX, registrata a New Orleans, la band decide di premere il tasto Reset, di ripartire dalle proprie radici rock blues e allo stesso tempo curare però di più i suoni, le ritmiche e la produzione in generale. Cambio vive dentro a questa idea. Non è uno slogan ottimista, ma la presa d'atto che a volte bisogna spostarsi per restare vivi. E poi c'è la voce di Pau, non levigata, non bella in senso scolastico, ma riconoscibile per quel graffio e quella pronuncia da frontman che sembra sempre stare un mezzo passo avanti alla band. Di Negrita la voce non si appoggia soltanto sulla melodia, ma anzi spinge, sfrega, chiama risposta. E dietro le chitarre di Drigo e Mac tengono vivo quel miscuglio di rock, di blues e di groove che ha fatto definire spesso la band Aretina come una delle più americane d'Italia. Allora, basta con le chiacchiere, ascoltiamocela come un piccolo scossone, prendiamoci questo cambiamento, ecco, non come una semplice canzone rock. Negrita con Cambio.

Eccoci amici di Musical Chatter, erano i Negrita con quel modo tutto loro di far sembrare il cambiamento, una corsa su una strada piena di polvere e di amplificatori accesi. E adesso restiamo sull'idea di uscire allo scoperto, ma la portiamo in un'altra scena, non più il viaggio interiore di una band rock, bensì la notte di una generazione che cerca aria, incontri, parole vere. Arriva Dolce Nera con Siamo tutti là fuori. Qui l'energia è diversa. Non nasce da una chitarra che graffia, ma da un pianoforte, suonato però con urgenza. E c'è una voce un po' scura, un po' nervosa e un ritmo che guarda anche alla pizzica salentina. È un brano che corre perché racconta qualcuno che non vuol più restare chiuso in casa, nei suoi pensieri, nella settimana sempre uguale. Questo pezzo fu presentato al Festival di Sanremo 2003 nella categoria Nuove Proposte e vinse quella sezione portando Dolce Nera, che è il nome d'arte di Emanuela Trane, al grande pubblico. La canzone entrò poi nel suo primo album, Sorriso Nucleare, prodotto da Lucio Fabbri, e mostrò subito una caratteristica che resterà centrale nell'identità di quest'artista: la convivenza fra il pianoforte, il pop rock e le radici popolari. Ora parliamo un po' di qualche curiosità più specifica. L'aneddoto più bello riguarda la nascita del pezzo. Dolce Nera raccontò di averlo concepito dopo una passeggiata notturna a Firenze, fra Piazza Duomo e Santa Croce, osservando gruppi di ragazzi che avanzavano insieme, parlavano, ridevano, si confidavano. E da lì era nato in lei quel senso di movimento collettivo, quindi non una fuga qualunque, ma la voglia di trovare nuovi stimoli, ecco, di trovare fuori casa un sogno possibile, magari anche solo per una notte. C'è anche un dettaglio musicale molto riconoscibile. Siamo tutti là fuori, mescola folk, pop, rock e suggestioni di pizzica, cioè un richiamo alla terra salentina di Dolce Nera. Sul palco dell'Ariston lei non era solo una cantante davanti al microfono, era anche una pianista che usava lo strumento quasi come un motore ritmico, più che come un accompagnamento armonico. Ecco. Questo dava alla sua performance una fisicità particolare, più ruvida e personale rispetto alla classica ballata che ci si aspetta sul palco sanremese. Dal punto di vista vocale, Dolce Nera porta subito in primo piano il suo timbro un po' scuro, leggermente graffiato, sabbiato, capace di passare da una frase quasi parlata a un'apertura potente, senza perdere la sua identità, la sua riconoscibilità. Non cerca la perfezione levigata, ma cerca presenza, impatto. E in questo sta il ponte con i Negrita, due mondi diversi, ma la stessa urgenza di non restare fermi. Chiude qui la puntata dedicata a chi cambia, chi esce, cerca, sbaglia e ricomincia. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento a una nuova puntata di Musical Chatter. E adesso alziamo il volume. Ci salutiamo con Dolce Nera, siamo

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: viaggio e ora musica. Anche oggi le novità indipendenti in radio attraverso questo nostro spazio. Ben trovati nella nostra pagina musicale dedicata un po' a tutti i generi musicali che andiamo a proporre ogni giorno con le loro novità. Nostro ospite oggi sarà Aldo Losito. Ieri abbiamo ascoltato il suo singolo, tra poco sentiremo lui. Subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1986.

2026, 40 anni dopo, l'album di Madonna, tra i più venduti del momento, ancora in grande stile la signora Ciccone. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è il nuovo singolo di Ste Come Stai, Grande Punto.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano in Puglia. Andiamo a fare una chiacchierata con Aldo Losito. In programmazione c'è il suo singolo Canti alla Luna, ma attorno a questa canzone c'è tutto un progetto del quale vogliamo anche parlare, quindi benvenuto Aldo anzitutto, ciao.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Eccoci. Allora, Canti alla Luna, sigla ufficiale del premio Canti alla Luna 2026. Ecco, raccontaci un po' cos'è questo premio. Io ho ascoltato la canzone ed è, posso dire, anche una bellissima ninna nanna secondo me.
1: Grazie di qua. Sicuramente mette serenità, è una canzone che mette molta serenità.
0: Ecco, raccontaci un po'. Canti alla Luna è un concorso, è un evento culturale che va in scena a Mottola, giusto?
1: Canti alla Luna è anche un concorso, soprattutto è un premio d'autore che rimette al centro la canzone.
0: Sì.
1: Vogliamo rimettere al centro l'importanza della canzone. Ogni artista che viene selezionato dalla giuria di Canti alla Luna non sa assolutamente l'identità dei ragazzi che gareggiano, e soprattutto non sa i follower, non sa nulla. Viene selezionata la canzone, la bellezza della canzone, e la giuria di qualità ha nominato i 10 vincitori di Canti alla Luna, nuove proposte, e si sfideranno in un'ultimissima serata dove il vincitore assoluto potrà esibirsi il giorno successivo con i big della musica italiana. Insomma.
0: È quasi un concorso controcorrente dare valore oggi ai testi, perché tutto viene buttato fuori così, con leggerezza spesso, no? E vedere che c'è un recupero anche dell'importanza di queste cose è molto molto bello.
1: Sì, assolutamente, molto spesso si dà troppa importanza all'immagine, si dà troppa importanza ai numeri e troppa poca importanza ai contenuti, e quindi noi vogliamo riaccendere un faro sui contenuti, sulla bellezza della canzone, sulle metriche, sulla musicalità, sulla ricerca armonica.
0: Nell'interpretazione di questo brano c'è la voce anche di un bimbo, è un bimbo, giusto?
1: È una bambina
0: che ti accompagna, è anche questo un bel messaggio.
1: È assolutamente un messaggio di autenticità. L'altra ricerca importante per la canzone è l'autenticità, quindi non quello che si aspetta il pubblico, ma la verità di una canzone.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltarla, però diamo qualche indicazione a chi ci segue per conoscere meglio Canti alla Luna e anche seguire Aldo Losito.
1: Indicazioni su tutti i social, i canali ufficiali, possiamo trovare le notizie degli ospiti. Quest'anno ci sarà Alberto Bertoli, ci saranno Momo, ci saranno Tiro Mancino, ci sarà Tricari con In un buono cuore, Fabio Roberto Colella, quindi i grandi autori della musica italiana.
0: Aldo Losito, oggi qui a Ora Musica, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, un grande abbraccio.

Davanti alla Luna, questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Ora Musica con Aldo Losito, oggi nostro ospite nello spazio interviste.

Houdini, singolo d'esordio per Joe DeCaprio tra le novità di questa settimana qui a Ora Musica, un brano che trasmette un sapore molto da Kroner, se vogliamo. La prossima novità invece si intitola No, è il singolo firmato Relief. Non c'è bisogno.

Dalla capitale Relief, oggi novità con il loro nuovo singolo che abbiamo ascoltato dal nuovo progetto. Già avevamo presentato un brano di questa band. C'è anche Maurizio Martini.

Quanti sentimenti, questo è il singolo di Maurizio Martini, sempre con il featuring di Marco Ferracini. Anche questa settimana c'è Brilla il Sole, la nuova canzone di Alberto Scerbo.

0: Ora musica Fabio Martorana, sono felice di farti sapere il titolo del suo singolo che ci accompagna all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: 1982, Steve Miller Band.

Abracadabra, forse la, anzi senza forse, la canzone più popolare dal repertorio della Steve Miller Band. Questa cosa fece un po' storcere il naso ai fan della prima ora, quelli che seguivano per farci capire la Steve Miller Band di The Joker, che insomma proponeva robe ben diverse. Qua invece c'era la svolta verso il commerciale e operazione è andata bene, perché fu un grande successo del 1982, oggi ritrovato nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Si torna adesso alle nostre promozioni con Angelo Ticli.

Le Blu, la nuova canzone di Maurizio Martini, canzone che è rimasta lì nel cassetto per diverso tempo e adesso lui ha deciso di tirarla fuori con gli arrangiamenti di Marco Ferracini, che lo accompagna già da un po' di tempo nelle sue produzioni.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

benvenuta, Chiara, buon compleanno e gli dedichiamo questo disco. E Lazza, cosa faccio? Lo tolgo o lascio? Lo lascio? Come a Solomiere, lo lascio. Va bene, lascio. Ho il mio consigliere qua a sinistra.

0: Esattamente.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

qui a Ora Musica, l'appuntamento con la musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.

Cola, DJ produttore, che per questa sua nuova produzione si è avvalso del featuring di Lessail. Il brano si chiama Energy, novità al primo ascolto in questa parte finale di Ora Music.

Sciamano, il nuovo singolo di Maghi, un invito a risvegliare la parte più autentica di noi stessi. Oggi novità qui a Ora Musica, un finale bello ritmato, perché prima abbiamo avuto Acola, poi Maghi, e adesso a chiudere la puntata altra novità, Coconut Air, il singolo di Davis Garden.

0: Air a chiudere la puntata di Ora Musica, le novità indipendenti che tornano domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: pesante ondata di attacchi americani sull'Iran, almeno 3 morti, vittime anche a Gaza, tornata nel mirino di attacchi israeliani, diversi morti inoltre in Ucraina, nei raid russi. Oltre 10.000 tossicodipendenti fuori dalle carceri, secondo Nord, dopo il sì della Camera al suo DDL sulla detenzione domiciliare, ma le associazioni contestano. Nel primo giorno del ritorno in azzurro, mea culpa di Roberto Mancini, quando scelse l'Arabia, ho sbagliato, è come quando perdi la donna della tua vita.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, e per lo sport Gianni De Gaetano. Nella notte raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie, i media iraniani riferiscono di 3 morti, tra cui un bambino, diverse vittime, feriti anche a Gaza dopo gli ultimi attacchi israeliani.
2: Il bilancio più grave è sull'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, di fronte alla costa meridionale dell'Iran. Un bombardamento delle forze statunitensi ha colpito un edificio residenziale, uccidendo una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. Esplosioni sono state udite anche in diverse località nel sud della Repubblica Islamica, tra cui la provincia di Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifiche iraniane. È scattata nella notte l'annunciata rappresaglia di Trump dopo gli sventati attacchi iraniani contro le postazioni americane in Giordania, dove resta massimo il livello di allerta. Anche nelle scorse ore le autorità militari giordane hanno riferito di aver intercettato missili nel proprio spazio aereo lanciati dall'Iran. Altri 5 missili erano stati intercettati e distrutti ieri mattina. Ed è stata una notte di guerra anche nella striscia di Gaza. Almeno 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dalle forze israeliane, nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Uno degli attacchi ha preso di mira un campo per sfollati nella zona di Al-Mawasi, nel sud di Khan Yunis. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Notte difficilissima anche per l'Ucraina. Nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, la città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta soprattutto nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo ieri con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Ai microfoni Mediaset il ministro Piantedosi invoca rispetto per le forze dell'ordine.
3: C'è a volte una condizione di pregiudizio in cui operano le forze di polizia. Molto spesso si presume che l'azione delle forze di polizia sia appunto pregiudizialmente sbagliata contro la legge. Il caso di specie testimonia la grande complessità invece dell'azione che sono costretti a fare le forze di polizia, intervenire su scenari molto complessi a richiesta dei cittadini. Bisogna avere fiducia nelle istituzioni.
1: Un 18enne è stato arrestato ieri, condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio a Grumo Nevano, nel Napoletano, assieme ad altri ragazzi, quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a calci e pugni fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Esprime soddisfazione invece il guardasigilli.
4: Provvedimento che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza e che noi abbiamo sempre considerato principalmente malati da curare piuttosto che criminali da punire, anche se erano in fase di espiazione pena.
1: Scettico però il presidente dell'associazione Antigone, Patrizio Gonnella, secondo cui a causa di limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Ora il calcio, dopo il caos Pirlo, l'addio prematuro di Maldini e Leonardo, la nazionale ricomincia il nuovo corso riabbracciando il CT Roberto Mancini che 3 anni or sono lasciò d'improvviso l'incarico per rispondere all'offerta saudita. Ieri, nel giorno della presentazione ufficiale, con a fianco il presidente federale Malagò e il neo direttore tecnico Ranieri, il CT Azzurro ha chiesto scusa.
5: Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, sono molto dispiaciuto, per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
1: Infine il tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio a Los Cabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Music Fantasy.
7: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
6: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
7: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
11: Walter Filardi,
7: Albi S,
10: Matteo Rossi di
6: House Music,
11: Michael Flower.
9: Baby. Vi aspetto. Ciao.
11: Vi aspetto.
10: Vi aspetto.
8: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.

0: Questa è RAM 7825. RAM 7825.
1: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
0: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7825.
2: Eccoci qua, il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci. Direi che è ora del super collegamento. Vabbè, oh, uno non è che come è, chi si loda si imbroda, chi si autoincensa non so cosa sia che avvenza. No, vabbè, no, la rima baciata va realizzata a tutti i costi. Molto spesso Seven Cat è arrivata, si può partire, giusto Seven Cat? Che date un'occhiata al mixer. Seven Cat, per chi dovesse ancora non saperlo, è la nostra gattina di redazione, ma no, è riduttivo, la presidentessa assoluta e suprema che è con noi da sempre. Oh, presidentessa, mi fai arrivare da qualche parte per favore, anche al mixer. Allora, una volta c'era

influenze di rumore, robe del genere, quando è che eri nella folla, adesso c'è proprio il gatto reale, però che ci causa in questo momento anche, direi, del fischio, dell'innesco, però dai, ce l'abbiamo fatta, perché no, è a pelo lunghissimo, la sua mamma è persiana, ma non dobbiamo parlare di Seven Cats e dobbiamo assolutamente già introdurre la new entry di Zona 24, perché sapete che non bisogna far tardi, era una scusa per aspettare proprio i ritardatari, no? Perché in apertura abbiamo delle new entry.

Man, gentiluomini selvaggi, abbiamo ascoltato la quarta traccia di questo album See You Later, che è tra l'altro in salita dalla 23, dove era 7 giorni fa in New Entry, in zona 21. In posizione 18 avanza anche Amy Grant, questa è Nothing Nothing Like a Sunny Day, nulla come un giorno assolato. Amy Grant su Oltre 80.

che regala all'emigrant l'occasione di poter pregare in musica l'onore a Dio per il confine inesistente che c'è tra natura e religione, appunto quando è che si parla

salutare Rio de Janeiro, tutto quanto il naso del mondo, tutto il Brasile almeno, ma soprattutto perché Rio, perché salutiamo il nostro super Jean Rodriguez, re dell'emittente, dell'emittenza, che ci manda in onda anche sua emittente. Quindi vabbè, ho una raccomandazione: quando c'è il pezzo brasilianeggiante bisogna soprattutto salutarlo, ci viene naturale, ma attenzione.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Tatikon, dice:

Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Mi Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Mi Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Mi Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

volgarmente 30 minuti. Non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato in qualche maniera in palinsesto. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation. Sì, è questo l'orario.

0: sono le 18.
1: From 7 bar, FM barra diagonal alter radio, algo de.
2: From 7 bar, FM alter radio, all go day.
1: From 7 bar, punto FM barra alter radio, all go day.
3: From 7 bar, punto FM alter radio, all go day.
1: From 7ba.fm slash alter radio, all go day.
4: Ci siete tutti? Ci siete? Ok, allora arrivo anche io, Consuelo con voi. Un saluto a Chicco Catenacci e a tutte le radio che ci trasmettono con l'Olgo Day. Oggi parliamo di moda, ma di una caratteristica della moda e di una teoria, la teoria della scarpa sbagliata. Uno dei concetti di stile più rivoluzionari e accessibili degli ultimi anni, nata da una intuizione della stylist Alison Bastine. La teoria dice una cosa semplicissima: per rendere un outfit davvero interessante devi abbinarci una scarpa che sulla carta non c'entra assolutamente nulla, direte voi. Ma insomma, quante volte ci siamo guardati allo specchio pensando sì, il vestito è carino ma manca qualcosa, oppure sembra il manichino di un negozio. Ecco, la soluzione è proprio questa, la più assurda di quanto si possa pensare. Nel mondo della moda sta spopolando la wrong shoe theory, ovvero la teoria della scarpa sbagliata. Abbiamo detto, l'idea è della stylist Alison Bornstein ed è semplicissima: prendi il tuo outfit e invece di mettere le scarpe che si abbinano perfettamente, scegli il paio più sbagliato che hai nella scarpiera. Quindi un abito super elegante e femminile, niente tacchi, ma vai di sneaker da corsa. Un look totalmente sportivo, mettici un paio di mocassini chic o dei tacchi a spillo. Il segreto sta tutto qui: rompere le regole per creare personalità. E voi avete mai provato a sbagliare scarpa di proposito?

Un capolavoro ripreso anni fa dai Gemelli Diversi, questo Dammi Solo un Minuto. Voi siete su Algo Day. Oggi parliamo e stiamo parlando della teoria della scarpa sbagliata. Ma perché una cosa che sulla carta sembra un errore madornale poi nella realtà funziona benissimo? Il segreto si chiama contrasto. Quando tutto nel nostro look è perfettamente coordinato, l'occhio si annoia, quindi diventa una divisa. Se indossi un abito romantico con i fiori e ci abbini dei sandali delicati, l'effetto è da prima comunione. Ma se a quel micro abito ci abbini un paio di anfibi pesanti o di stivali da cowboy, boom, diventa rock, diventa moderno. Dice al mondo: mi sono vestita bene ma non ci ho perso il sonno. È il fascino dello sforzo zero, quello che i francesi chiamano nonchalance e che però altri stilisti ovviamente non condividono, almeno la maggior parte. Però questa sta veramente funzionando.

Elton John con uno dei suoi capolavori, Your Song, tra i tanti ovviamente, uno più bello dell'altro. Noi torniamo con la nostra franchise nonchalance a cercare di fare abbinamenti shock in base a questa nuova teoria, che è quella della scarpa sbagliata. E per esempio il primo che potremo proporvi, con un completo sartoriale da ufficio, quindi giacca e pantalone elegante, invece delle solite stringate, delle décolleté, infilateci delle sneaker retro un po' vissute, il look diventerà subito street and cool. Numero 2, il vestito lungo estivo, magari leggero, di seta. Non metteteci sotto i sandali, gioiello, sono davvero scontati. Provatelo con degli stivali scuri o dei camperos. Numero 3, per i più audaci, tuta sportiva o jogger felpati abbinati a un paio di mule o tacchi gattino. Sembra una follia? È la divisa preferita delle top model quando viaggiano. Insomma, aprite quella scarpiera, usate il contrario del buon senso, fate come volete, perché questa è la teoria che permette anche di liberarsi dall'ansia del perfetto.

0: Sapete perché mi piace questa teoria della scarpa sbagliata? Perché poi alla fine ti vesti elegante e sotto rigorosamente porti le scarpe comode. Chiudiamo qui il nostro Algo Day. Consuelo mi ringrazia per aver trascorso questo momento insieme a parlare di scarpe sbagliate. Buon proseguimento, la linea torna a Seteva.fm e a tutte le altre radio.
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day.

0: È giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: la cerimonia del ventaglio al Quirinale, tensioni elettorali non sottraggano attenzione ai problemi quotidiani dei cittadini, dice Sergio Mattarella. Clamorosa possibile svolta per Gaza, Hamas sarebbe vicina alla firma per il proprio disarmo, lo dicono fonti israeliane. Strage in Ucraina per i violenti raid russi e un missile di Mosca viola lo spazio aereo della Polonia, dura reazione di Varsavia, dell'Unione Europea e della NATO.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Lorenzo Villanetti e Alessio Galea. Al Quirinale, in occasione della tradizionale cerimonia del ventaglio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è espresso su vari temi, dalle violenze in Val di Susa ai rischi dell'intelligenza artificiale applicati all'informazione. Il Capo dello Stato si è raccomandato alla classe politica, inoltre, di contrastare il fenomeno della disaffezione elettorale, chiedendo di abbassare i toni di una campagna elettorale cominciata anzitempo.
3: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini.
2: Restano alte le tensioni alla Camera sul decreto legislativo per l'attuazione del AI Act e l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo lo slittamento del voto in Commissione Affari Europei provocato dalla protesta delle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS continuano a denunciare il rischio di una profilazione di massa. Sulla stessa linea resta il fermo richiamo anche del garante per la privacy. Il provvedimento che disciplina l'uso del riconoscimento facciale e la conservazione fino a 7 giorni dei dati per le aree o gli eventi a rischio prosegue comunque l'iter nelle commissioni affari costituzionali e giustizia di entrambi i rami del Parlamento. Notizia del pomeriggio: possibile svolta per Gaza e vicina alla fumata bianca tra Israele e Hamas. Sarebbero significativi passi in avanti nei colloqui indiretti in corso al Cairo per l'attuazione della seconda fase del piano di pace per la striscia. Fonti israeliane coinvolte nelle trattative riferiscono che la direzione appare molto positiva e che si profilano sviluppi decisivi e imminenti. Al centro del tavolo negoziale, guidato dai mediatori egiziani, americani e internazionali, figurano i nodi finora più complessi, e cioè il completo disarmo e la smilitarizzazione della striscia, la gestione della sicurezza e l'insediamento di un comitato tecnocratico per la futura amministrazione dell'enclave. Intanto però, prima della pubblicazione di queste indiscrezioni, a Gaza altri morti e feriti per gli attacchi israeliani. E poi torna a infiammarsi il Golfo Persico nella notte vasta ondata di attacchi americani e per la prima volta sauditi contro l'Iran.
4: Centri di comando militari, strutture missilistiche, siti di difesa costiera. La vasta operazione americana e saudita lanciata nella notte ha preso di mira decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. Era stata preannunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro i siti americani nella regione. Ma i raid non hanno risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di una coppia rimasta uccisa insieme al figlio di appena 2 anni in un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. In un attacco è rimasto colpito un edificio di una società cinese in Kuwait, causando la morte di un lavoratore. Sullo sfondo della nuova escalation, i mediatori pakistani assicurano che continuano gli sforzi per riportare Washington e Teheran al tavolo delle trattative. E nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con drone a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
2: E poi c'è la guerra in Ucraina, 24 ore ad altissima tensione con uno degli attacchi russi più violenti sul paese, con oltre 10 vittime e un missile russo che avrebbe violato lo spazio aereo della Polonia, suscitando la dura reazione di Varsavia, della NATO e dell'Unione Europea.
5: Si aggravano gli effetti del devastante attacco aereo sferrato dalla Russia nella notte sull'Ucraina. Secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità locali, le vittime complessive nel paese sono salite ad almeno 13 morti e decine di feriti, a seguito del lancio massiccio di 74 missili e 284 droni. L'episodio più tragico si è consumato alla periferia di Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, dove un missile balistico Iskander-M ha centrato un'abitazione privata, cancellando un'intera famiglia. Tra i sei morti si contano due bambine di soli 5 e 12 anni. Ulteriori vittime sono state registrate nelle regioni di Kiev e Poltava. Sul fronte diplomatico e militare internazionale resta altissima la tensione con l'Unione Europea e con la NATO. Le autorità di Varsavia hanno confermato che un missile da crociera russo KH-101 ha violato lo spazio aereo polacco per poi precipitare in una zona disabitata nella provincia di Lublino, a un'ottantina di chilometri dal confine con l'Ucraina. Il premier Donald Tusk, dopo aver convocato un vertice di sicurezza d'emergenza, ha avvertito che i prossimi 100 giorni potrebbero decidere l'esito della guerra e ha annunciato la volontà di intensificare il sostegno militare a Kiev, mentre la presidente della Commissione europea von der Leyen ha condannato l'ennesima violazione dello spazio aereo europeo e l'Alleanza Atlantica ha ribadito la propria prontezza a difendere ogni centimetro del territorio alleato. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: L'Italia è nella morsa della quarta ondata di calore dopo Campobasso, Perugia e Rieti. Da domani le città con il bollino rosso saliranno a 11, toccando i 40 gradi nel weekend tra afa e notti tropicali. La calura alimenta una grave siccità nel bacino del Po, mettendo a rischio l'acqua in centinaia di comuni tra il Piemonte e la Lombardia. Emergenza roghi anche in Europa, specialmente in Grecia, dove si contano 3 vigili del fuoco morti e oltre 8.000 evacuati a Creta. Ed è tutto con le news di Giornale Radio.
0: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare. Dare.
1: Dalla redazione di 7 va, Arma con i Jafar Staticon, DJ, va.

è Only Dance su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Seteva.fm ed anche e soprattutto, direte voi, e fate bene a pronunciare questa cosa, sulla vostra antenna del cuore. Poche chiacchiere, si parte subito, posizione 24, new entry firmata Fisher, What a Life.

sia le emissioni più recenti sia quelle di una volta, tutto quanto riprodotto in studio, ma non lo so, cioè, c'è anche chi ci crede, al buon Tito Stagno che annunciò l'ammarato.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: piano.
1: Era Samuele Cavallo con Il mondo gira, Discora musica della settimana.
2: Discora musica, Discora musica.
3: Web Soul Radio.

0: le piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati! Oggi la nostra scaletta ci propone una corsa piena di cambi di scena, pop contemporaneo, dance da pista, inni generazionali, funk, fiati incandescenti, rock al femminile e speriamo che ci sorprenda. Ma prima di partire con questa super selezione, ricordiamo il brano che la scorsa puntata svettava più in alto di tutti. Era una canzone davvero fortunata, a prova di superstiziosi. Stevie Wonder, Superstition.

E ora si comincia. Number 10. Partiamo con un classico dal passo inconfondibile, Smooth Criminal, pubblicata nel 1988 nell'album Bad. È Michael Jackson al massimo della sua teatralità pop. Il ritmo è teso, con quella linea di basso e quegli accenti secchi che trasformano il brano in una scena d'azione fra mistero, eleganza e coreografie entrate nella storia leggendarie. È una canzone che non si ascolta soltanto, si vede, si immagina e si vive.

0: Song of the Week.
1: Ed eccoci a scoprire chi vola alto. C'è un cambio di atmosfera totale, c'è Marianne Faithfull con Sweetheart, brano che porta con sé il fascino della sua fase artistica più matura. La voce in questo pezzo, in questa sua interpretazione, è il centro di tutto, vissuta, intensa, capace di trasformare anche una melodia così apparentemente semplice in un racconto maturo, pieno di ombre, di sfumature. È una scelta sorprendente, questa degli amici della Viral Shazz Chart, e ci apre una finestra su un artista, Marianne Faithfull, che ha saputo reinventarsi più volte, ma senza mai perdere la sua identità.

0: number 9.
1: Si accendono le luci sulla pista. Hang Up del 2005, uno dei grandi ritorni dance di Madonna. Il brano riparte dal campione di Gimme Gimme Gimme degli ABBA, usato con un permesso concesso molto raramente, e lo trasforma in una macchina disco pop modernissima. Il ticchettio dell'orologio non è solo un effetto, perché racconta l'attesa, il tempo che passa e quella voglia di ballare per non pensarci

0: 8.
1: Nel 1993 Tears for Fears tornano con Break It Down Again dall'album Elemental. È una fase nuova della loro storia. Roland Orzabal porta avanti il progetto dopo l'uscita di Kurt Smith e il risultato è un pop rock intelligente, energico, con chitarre e percussioni e un ritornello che invita a smontare tutto per ricominciare. Una canzone luminosa ma con quella profondità tipica della band. Tears for Fears, Break It Down Again.

0: Solo Discovery.
1: Un brano ad alto tasso di groove. What is it? Un funk puro, marchio Tower of Power, una band nata a Oakland e famosa per una sezione di fiati micidiali. Il brano è stato pubblicato nel 1973 e gioca con una domanda semplice e sempre attuale: che cosa è davvero cool? E la risposta arriva più dal ritmo che dalle parole.

0: 7.
1: Da una voce degli ABBA a un suono molto più rock, I Know There's Something Going On, pubblicata nel 1982. È il più grande singolo solista di Frida. Il brano è scritto da Ross Ballard e prodotto da Phil Collins, che ci mette anche la sua impronta ritmica, batteria incredibile, atmosfera tesa e produzione potente. Frida voleva allontanarsi dal classico suono degli ABBA e qui ci riesce alla grande, drammatica, decisa, quasi minacciosa.

abbassiamo le luci perché arriva il soul elegante di Sign Your Name, pubblicata nel 1987. Terence Trent D'Arby, oggi Sananda Maitreya, la canta con una voce calda, sensuale e controllata, costruendo una dichiarazione d'amore quasi sussurrata ma intensissima. Il ritmo è morbido, l'arrangiamento raffinato e il ritornello ci resta addosso come una firma. Semplice, romantico, inconfondibilmente anni 80.

0: track.
1: Momento cinema con una canzone che sembra salire sul pullman e far cantare tutti come nelle gite di un tempo. Teeny Dancer, firmata da Elton John e Bernie Taupin, apre l'album Mad Men Across the Water del 1971 ed è una ballata lunga, luminosa, costruita piano piano fra pianoforte, archi e atmosfera californiana. All'inizio non fu un singolo esplosivo, anche perché la durata era poco radiofonica, era molto lungo il brano, ma col tempo poi è stata remixata, è diventata un classico amatissimo e sul grande schermo ha trovato una seconda giovinezza grazie alla scena corale di Almost Famous. 6 minuti di dolcezza, nostalgia e voglia di cantarle tutti insieme. Ce ne ascoltiamo un pezzettino.

0: Number 5.
1: Ora arriva quella chitarra che sembra riflettersi ai bagliori della luna, Moonlight Shadow, pubblicata nel 1983 da Mike Oldfield, musicista inglese capace di passare da architetture progressive, come ai tempi di Tubular Bells, a melodie irresistibili. A rendere questo brano indimenticabile c'è la voce limpida della cantante scozzese Maggie Reilly, sua collaboratrice storica, dolce e un po' misteriosa, perfetta per una storia sospesa fra perdita, leggenda e notte. In Europa fu un trionfo e ancora oggi basta.

0: Angolo Vintage.
1: Angolo Vintage, stavolta un pezzo rock con il cuore che accelera. Crazy on You, pubblicata nel 1976 nell'album Dreamboat Annie, uno dei brani simbolo degli Heart. L'inizio acustico di Nancy Wilson è già un piccolo spettacolo, poi entrano le chitarre elettriche e la voce potentissima di Ann Wilson. Il testo nasce anche dal clima agitato degli anni 70. Davanti a un mondo inquieto, la passione diventa una via di fuga esplosiva.

We Are Young, pubblicata nel 2011, diventata famosissima l'anno successivo, il 2012, è un inno da cantare così, a squarciagola, pieni di energia. Parte da un clima un po' notturno e un po' confuso, ma poi diventa questa grande esplosione collettiva di allegria. Stasera siamo tutti giovani, possiamo brillare più del sole, il contrasto è la sua forza. Strofe un po' malinconiche, ma poi questo ritornello così allegro, esplosivo, e la voce di Janelle Monáe che aggiunge eleganza e ampiezza di respiro soul a un brano già molto cinematografico.

scoprire i tre gradini più alti del podio della settimana. Number 3. Rapture, pubblicata nel 1981. Blondie ci porta una miscela irresistibile di disco, new wave e rap. Debbie Harry canta, racconta, gioca con il ritmo e apre una finestra sulla cultura dei club newyorkesi. Curiosità, è uno dei primi brani con una parte rap a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti. Elegante, un po' strano e ballabile. Un piccolo ponte fra mondi musicali molto diversi.

0: Number 2.
1: Arriva la classe morbida di Al Jarreau. We Are In This Love Together, uscita nel 1981, è un brano smooth jazz e ha un'anima soul. La sua vocalità è il vero strumento principale, elastica, sorridente, piena di sfumature, capace di passare dalla leggerezza al fraseggio jazz con una naturalezza assoluta.

Niente rullo di tamburi, scopriamo la posizione numero uno. Un brano che vive di attesa. In the Air Tonight, pubblicato nel 1981, è il debutto da solista di Phil Collins. Pochi elementi, atmosfera sospesa, voce trattenuta e poi quel celebre ingresso di batteria che tutti ci aspettiamo. Il significato è stato circondato da leggende, ma la forza del pezzo sta proprio in questo mistero. Sembra una confessione notturna che esplode poi solo quando non può più restare in silenzio. Phil Collins, In the Air Tonight.

e amici, anche questa puntata della Viral Shaz Chart è arrivata al suo capolinea. Abbiamo attraversato brani virali, riscoperte improvvise, classici che tornano a brillare e nuove sorprese da tenere d'orecchio. Ma la musica non si ferma mai, noi ci ritroveremo presto per scoprire ancora quello che risuona, ritorna e riconquista nel panorama social e virale che è sempre in movimento. Sono Silvia Dini, vi aspetto ancora qui sulla nostra radio preferita e nel frattempo un'indicazione importantissima: Shazammate, gente!

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ.

Atuna, beh, insomma, bisogna sempre rintracciarla in giro per l'Europa, se addirittura non va in Asia o in America. Ma dov'è? Si può dire anche riferendosi a quella che è la posizione di questa settimana in classifica.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: derivano anche grandi responsabilità.
1: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia.

0: 3.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
3: Eccoci qua, ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Apertura un po' più tranquilla, perché durante l'arco settimanale sapete che può capitare un'ispezione a sorpresa proprio sullo starter di puntata da parte della nostra presidentessa Seven Cast, che è la nostra gattina che viene a controllare il mixer, dà un'occhiata, vuole essere tranquillizzata su tutto ciò che accade e soprattutto che ogni cosa sia al suo posto. Quindi ok, ride a sorpresa con ispezione sempre possibile, anzi direi più che probabile, però stavolta manca. Allora noi siamo i topi che ballano classici quando il gatto non c'è. Comunque Lari, ben trovati in antenna tutti quanti voi da

non è roba da Sanremo, dai, diciamocelo pure. Non verranno nemmeno come ospiti, qua c'è musica vera. Elegant Weapon sono venuti fuori con questa opera, un album intitolato Evolution, ennesima trasformazione.

Non so se siamo alle once 2 senza 3, alle once 3 senza 4, vabbè, abbiamo avuto un inserimento italiano di gran livello, però abbiamo avuto anche tre pezzi rock, perché due li abbiamo ascoltati.

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua. Radio RTZ.

0: ha messo i dischi direttamente dallo studio. Grande Mazinga, by DJ Al BS, grazie per il vostro ascolto.
1: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
2: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati, ricomincia Dance 80, ritorna questo appuntamento interamente dedicato al mondo della dance anni 80. Come sapete ormai da tantissimi anni vi teniamo compagnia con i grandi classici del mondo della dance anni 80, ma anche le cose più curiose, quelle che il nostro Fabrizio Inti ritrova dal suo archivio sterminato, infinito. Oggi Fabrizio mi fa veramente un gran bel regalo in apertura, uno dei miei dischi preferiti dei Duran Duran apre la puntata di Dance 80 di oggi, I Don't Want Your Love.

sound molto Nord Europa, il progetto Chianese, produzione italo disco del 1986 con Day by Day. Anche questo è uno di quei dischi che potete ascoltare solo qui da noi a Dance 80, tutta la musica degli anni 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, che continua.

Un'altra produzione della Italo Disco di successo, la voce è quella di Mal. Esatto, proprio quello di Furia, Cavallo del West, è proprio lui. Prodotto dalla coppia magica Turatti Chieregato, 1985, ritrovato con Cooperation. Adesso invece arriva Madonna, esatto, proprio lei, anche lei, Dress You Up, singolo estratto dall'album Like a Virgin.

I Buggles con I Have a Camera, canzone che a noi piace molto, scritta nel 1980 da Trevor Horn e Geoff Downes per la formazione degli Yes. In originale faceva così.

la versione iniziale degli Yes aveva anche un titolo diverso, era Into the Lens, invece quella dei Buggles venne poi ripresa in stile synth pop. In arrivo adesso Regina Rogers, Disco Delight, disco nato proprio qui a Rimini. Ingegnere del suono è Mario Flores, tra i collaboratori compare anche Davide Romani. Dal 1984, appunto, Disco Delight con Regina Rogers.

prodotto dal magico trio Stock Aitken Waterman, lei è Sinitta. Dal suo secondo album Wicked abbiamo ritrovato I Don't Believe in Miracles dal 1988. Adesso la formazione tecnicamente detta da studio, progetto composto da musicisti turnisti inglesi con la voce di Julie Stewart. Il progetto è quello di Funky Worm dal 1988.

basso e la chitarra dei Duran Duran, ovvero John Taylor e Andy Taylor, con la voce di Robert Palmer, produzione di Bernard Edwards, l'altra metà degli Chic, insieme a Nile Rodgers, tutti insieme formano il progetto Power Station, riascoltati oggi con Gary Non del 1985.

Dancing in the Sheets nella versione dei The Works. Ricordiamo la prima versione della formazione appunto di Shalamar. Vi ricordo che questo è Dance 80, il programma che vi fa riascoltare in tutte le sue forme la musica degli anni 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti. In arrivo Lime dal 1980.

Lonnie Gamble, già componente della formazione di Stylistics, ritrovato da solista con Nighttime King of Lover, disco del 1983. In arrivo la formazione inglese di Cool Notes, 1985, l'anno di uscita di questa Spend the Night.